0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Oddio. Guarda, lì c'è il
0: Andiamo?

0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via. Guarda, lì c'è la pipì.
0: Andiamo?